0: Che è sera, mi ha paura. Come puoi sbagliare? Andiamo a buonasera. Andiamo. Of course, man. They like it. Come on, find a new premier. Baba Dab Style. Sneba a the Jackie Creator.
1: Le meilleur de la musique. 103.5.